0: si abbiamo cosa, vabbè.
1: Se non avessi trasmesso,
0: allora noi siamo abbiamo cosa, vabbè.
1: Ciao, forse.